0: Ming se tenen criterium.
1: Il criterio del Papi, levantati.
0: Decidir che solo entri nel coffee shop lo sarei